0: Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Diabet Group, perché le idee diventano realtà.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

Benvenuti nel mondo Biavet Group, una rete di professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: qualità, professionalità, eccellenza. Viavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: economico, dinamico, innovativo. Biavet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group.

0: Biavet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: al tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 8:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Donald Trump ha annunciato di aver sospeso i nuovi raid contro l'Iran, sostenendo che Teheran avrebbe manifestato la volontà di tornare al tavolo dei negoziati. Il presidente americano ha parlato di un'intesa sullo stretto di Hormuz e di futuri accordi sul nucleare. Teheran ha però smentito qualsiasi trattativa diretta con Washington, confermando soltanto colloqui con l'Oman per individuare una rotta temporanea che garantisca il passaggio delle navi nello stretto di Hormuz. Trump ha ribadito che i colloqui sono in corso e che il blocco navale americano proseguirà fino a un accordo. Non si placa lo scontro tra Roma e Madrid dopo la crisi migratoria di Ceuta. Il ministro degli esteri spagnolo José Manuel Albares ha accusato l'Italia di non essere all'altezza nella stagione dei flussi migratori. Immediata la replica del vice premier Antonio Tajani, che ha rivendicato il calo degli sbarchi. Alla vigilia della riunione straordinaria dei ministri dell'interno e dell'Unione Europea, Ursula von der Leyen ha chiesto una risposta comune e un rafforzamento delle frontiere esterne. Torniamo in Italia. Elly Schlein ha respinto la proposta di Giuseppe Conte di ricorrere alle primarie per definire la linea della coalizione sulla politica estera. La leader del Partito Democratico ha ribadito che prima servirà un programma condiviso e solo dopo la scelta del leader. Sulla stessa linea anche Alleanza Verdi e Sinistra, mentre Matteo Renzi ha rilanciato le primarie. Sarà invece la giunta per le autorizzazioni della Camera a decidere sul caso delle chat dell'ex sottosegretario Andrea Del Mastro. La giunta per il regolamento ha rinviato la decisione all'organismo competente con un voto terminato 7-6, una scelta contestata dalle opposizioni. In chiusura l'ultimo saluto a Franco Baresi, storico capitano del Milan, scomparso venerdì scorso a 66 anni. I funerali si terranno alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. La città ha proclamato il lutto cittadino. Ed è tutto per ora, grazie per averci seguito.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Biavet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: In primavera i nostri cani devono fronteggiare un nemico insidioso, i Forasacchi, nome popolare che indica le ariste delle graminacee selvatiche, fra le quali ricordiamo in particolar modo l'avena e l'orzo selvatici. I Forasacchi sono una parte della spiga. Quando sono verdi non sono un pericolo, ma se secchi si trasformano in piccoli aghi appuntiti che possono penetrare con facilità in diverse parti del corpo del nostro amico a quattro zampe. Sono diffusi particolarmente nei prati in campagna, ma anche nelle aiuole cittadine, specie se la manutenzione è trascurata. Spesso i Forasacchi penetrano negli spazi interdigitali delle zampe e nei cuscinetti plantari. Quando ciò si verifica, il cane tende a zoppicare e in certi casi non è in grado di appoggiare l'arto ferito. Se il Forasacco penetra in un orecchio, il cane cammina con la testa abbassata e girata dalla parte interessata e tenta di liberarsi dal corpo estraneo scuotendo ripetutamente il capo e grattandosi. Oltre ad infezioni, c'è il rischio che il Forasacco, avanzando lungo il suo percorso, causi perforazione del timpano. Se un Forasacco penetra nel naso, il cane inizia a starnutire ripetutamente. In alcuni casi è possibile anche che si verifichi perdita di sangue dal naso. In caso di penetrazione negli occhi, si ha la presenza di gonfiore e lacrimazione. Il cane tende a chiudere l'occhio colpito. Oltre al pericolo di infezione, esiste la possibilità di perforazione corneale. Se il Forasacco penetra in gola, il segno principale è rappresentato da una violenta tosse che può associarsi a espettorazione di sangue. Se si sospetta che il nostro cane abbia subito la penetrazione di uno o più Forasacchi, è necessario contattare al più presto il nostro veterinario di fiducia.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.

0: Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Contro la malinconia, un cane o un gatto? Un cane o un gatto sono un ottimo rimedio contro la malinconia che può conseguire alla separazione da una persona cara o da un lutto. La compagnia di un animale domestico può aiutare a ridurre uno stato di depressione o un senso di solitudine, specie nelle persone di una certa età. È quanto affermato da una ricerca della Florida State University. Lo studio ha esaminato i sintomi depressivi e la solitudine tra persone di età pari o superiore ai 50 anni che avevano sperimentato la perdita del coniuge in seguito alla morte o a un divorzio. I ricercatori hanno confrontato i dati rilevati con persone che invece erano sposate o convivevano in maniera continuativa. Dall'analisi è emerso che chi viveva un lutto o una separazione dal partner sperimentava livelli più alti di depressione. In chi non aveva animali domestici, però, questi sintomi depressivi e il senso di solitudine erano più accentuati. La capacità di dare affetto da parte di un animale domestico è davvero sorprendente.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biabet.
1: Le paure più frequenti nel cane. Le paure più frequenti nel cane sono in ordine: il temporale, la visita del veterinario, i rumori forti. Leccarsi le labbra è un primo sintomo di paura, così come abbassare le orecchie lateralmente, allontanarsi dallo stimolo, sbadigliare, guardare rapidamente in varie direzioni, gironzolare in modo intenso e senza una fine. La fobia è una paura irrazionale, persistente, e per eliminarla occorre molto tempo. Le fobie possono derivare dal periodo di sviluppo del cane, essere post-traumatiche,

0: o genetiche. La fobia dei temporali è presente nel 49% dei cani. È maggiore nelle femmine sterilizzate e nei cani abbandonati o adottati da canili. La musica può placare il cane. Nel caso in cui venga lasciato solo, può essere utile per calmarlo riprodurre un brano che ascolta frequentemente col suo amico uomo.
1: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.
2: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.

0: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 9:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione. Oggi il Consiglio UE straordinario dei ministri dell'interno dell'Unione Europea, convocato dopo la crisi migratoria innescata dall'arrivo di decine di migliaia di migranti a Ceuta, enclave spagnola in territorio marocchino. Il ministro Piantedosi chiederà hub di rimpatrio in paesi terzi sul modello Albania. Intanto è scontro tra Roma e Madrid. L'Italia è sommersa di migranti ed è il paese con il maggior numero di arrivi irregolari in Europa. A Lampedusa non è stata in grado di risolvere la situazione come abbiamo fatto noi a Ceuta. La stoccata del ministro degli esteri spagnolo Álvarez. Dal 2023 i migranti irregolari in Italia sono diminuiti del 60% su base annua, ha risposto su X il nostro ministro degli esteri Antonio Tajani. Donald Trump ha dichiarato ancora una volta che sono in corso colloqui con l'Iran, avvertendo che si tratta di un'ultima occasione per Teheran di siglare un buon accordo per porre fine al conflitto. Voglio dare loro un'ultima chance prima della decapitazione, ha affermato il presidente USA parlando con i giornalisti nello studio Vale, ma la Repubblica Islamica ha negato l'esistenza di negoziati in atto o in programma. Un attacco di droni su una zona industriale alla periferia di Mosca ha causato la morte di 5 persone e il ferimento di altre 6, ha dichiarato oggi il governatore della regione della capitale russa, e una vittima e diversi feriti in un raid aereo russo sulla città ucraina di Sumy, vicino al confine orientale. Oggi e domani saranno ancora 25 su 27 monitorate le città col bollino rosso di allerta del Ministero della Salute per le ondate di calore, allerta gialla per piogge intense in Umbria, Abruzzo, Sicilia e Basilicata. Tra venerdì e sabato lieve diminuzione delle temperature. Oggi nella Basilica Milanese di Sant'Ambrogio l'ultimo saluto a Franco Baresi, il leggendario capitano rossonero, scomparso venerdì scorso a 66 anni. Alla cerimonia sono attesi migliaia di tifosi e molti ex compagni, tra i quali Paolo Maldini, Marco Van Basten e Dejan Savicevic, lutto cittadino nel capoluogo lombardo. Gli europei di nuoto a Parigi, la Gran Bretagna guida il medagliere, Italia seconda con 9 podi totali, grazie a 2 nuove medaglie nell'artistico e al bronzo nei tuffi con Santoro Belotti. Oggi le gare di fondo, nella 10 chilometri maschile, fari puntati sull'olimpionico Gregorio Paltrinieri. Ed è tutto, un buon ascolto.

0: creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme,

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 10:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione. Oggi il Consiglio UE straordinario dei ministri dell'interno dell'Unione Europea, convocato dopo la crisi migratoria innescata dall'arrivo di decine di migliaia di migranti a Ceuta, enclave spagnola in territorio marocchino. Il ministro Piantedosi chiederà hub di rimpatrio in paesi terzi sul modello Albania. Intanto è scontro tra Roma e Madrid. L'Italia è sommersa di migranti ed è il paese con il maggior numero di arrivi irregolari in Europa. A Lampedusa non è stata in grado di risolvere la situazione come abbiamo fatto noi a Ceuta. La stoccata del ministro degli esteri spagnolo Álvarez. Dal 2023 i migranti irregolari in Italia sono diminuiti del 60% su base annua, ha risposto su X il nostro ministro degli esteri Antonio Tajani. Donald Trump ha dichiarato ancora una volta che sono in corso colloqui con l'Iran, avvertendo che si tratta di un'ultima occasione per Teheran di siglare un buon accordo per porre fine al conflitto. Voglio dare loro un'ultima chance prima della decapitazione, ha affermato il presidente USA parlando con i giornalisti nello studio Vale, ma la Repubblica Islamica ha negato l'esistenza di negoziati in atto o in programma. Un attacco di droni su una zona industriale alla periferia di Mosca ha causato la morte di 5 persone e il ferimento di altre 6, ha dichiarato oggi il governatore della regione della capitale russa, e una vittima e diversi feriti in un raid aereo russo sulla città ucraina di Sumy, vicino al confine orientale. Oggi e domani saranno ancora 25 su 27 monitorate le città col bollino rosso di allerta del Ministero della Salute per le ondate di calore, allerta gialla per piogge intense in Umbria, Abruzzo, Sicilia e Basilicata. Tra venerdì e sabato lieve diminuzione delle temperature. Oggi nella Basilica Milanese di Sant'Ambrogio l'ultimo saluto a Franco Baresi, il leggendario capitano rossonero, scomparso venerdì scorso a 66 anni. Alla cerimonia sono attesi migliaia di tifosi e molti ex compagni, tra i quali Paolo Maldini, Marco Van Basten e Dejan Savicevic, lutto cittadino nel capoluogo lombardo. Gli europei di nuoto a Parigi, la Gran Bretagna guida il medagliere, Italia seconda con 9 podi totali, grazie a 2 nuove medaglie nell'artistico e al bronzo nei tuffi con Santoro Belotti. Oggi le gare di fondo, nella 10 km maschile fari puntati sull'olimpionico Gregorio Paltrinieri. Ed è tutto, un buon ascolto.
3: We're living in a dream, life's a mystery, I don't wanna leave it alone. Myself, baby, there's no one else. I don't wanna leave it alone. We're living in a dream, life's a mystery. I don't wanna leave it alone.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Biavet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: su Radio Biavet, pillole dal regno animale.
1: Bentornati su Radio Biavet, esploreremo il mondo degli animali con piccole curiosità. Oggi parleremo di il koala. Ha grandi orecchie arrotondate e pelose, una grossa testa, occhi vivaci, muso largo e naso nudo e schiacciato. Ha una pelliccia di colore grigiastro con pelo lungo, morbido e, per via della dieta, odora di eucalipto. Il corpo è tozzo e sprovvisto di coda. I piedi hanno 5 dita prensili, con artigli affilati che gli permettono di arrampicarsi sugli alberi sui quali vive in piccoli gruppi. I koala si trovano principalmente lungo la costa orientale dell'Australia, dove vi è abbastanza pioggia per sostenere foreste di eucalipto, unica fonte di sostentamento del koala. È un animale arboricolo notturno. Comincia il proprio pasto, composto di foglioline e gemme di eucalipto, verso sera, consumandone abitualmente circa 0,5 chilo al giorno. Occasionalmente scende a terra per cambiare albero o per favorire la digestione inghiottendo terra, corteccia e sassolini. Gran parte della giornata, dalle 18-19 ore al giorno, il koala dorme e nel periodo della riproduzione il tempo rimanente lo passa ad accoppiarsi. Gli oli essenziali dell'eucalipto impregnano il morbido pelo, fungendo da protezione contro i parassiti. Inoltre il koala possiede una pelliccia idrofobica, che permette all'acqua di scivolargli addosso. Questo gli permette di rimanere sugli alberi, anche quando piove.

Avete ascoltato Pillole dal Regno Animale su Radio Biavet. Etico, dinamico, innovativo. Biavet Group.

professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 11:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione. Oggi il Consiglio UE straordinario dei ministri dell'interno dell'Unione Europea, convocato dopo la crisi migratoria innescata dall'arrivo di decine di migliaia di migranti a Ceuta, enclave spagnola in territorio marocchino. Il ministro Piantedosi chiederà hub di rimpatrio in paesi terzi sul modello Albania. Intanto è scontro tra Roma e Madrid. L'Italia è sommersa di migranti ed è il paese con il maggior numero di arrivi irregolari in Europa. A Lampedusa non è stata in grado di risolvere la situazione come abbiamo fatto noi a Ceuta. La stoccata del ministro degli esteri spagnolo Álvarez. Dal 2023 i migranti irregolari in Italia sono diminuiti del 60% su base annua, ha risposto su X il nostro ministro degli esteri Antonio Tajani. Donald Trump ha dichiarato ancora una volta che sono in corso colloqui con l'Iran, avvertendo che si tratta di un'ultima occasione per Teheran di siglare un buon accordo per

0: porre fine al conflitto. Voglio dare loro un'ultima chance prima della decapitazione, ha affermato il presidente USA parlando con i giornalisti nello studio Vale, ma la Repubblica Islamica ha negato l'esistenza di negoziati in atto o in programma. Un attacco di droni su una zona industriale alla periferia di Mosca ha causato la morte di 5 persone e il ferimento di altre 6, ha dichiarato oggi il governatore della regione della capitale russa, e una vittima e diversi feriti in un raid aereo russo sulla città ucraina di Sumy, vicino al confine orientale. Oggi e domani saranno ancora 25 su 27 monitorate le città col bollino rosso di allerta del Ministero della Salute per le ondate di calore, allerta gialla per piogge intense in Umbria, Abruzzo, Sicilia e Basilicata. Tra venerdì e sabato lieve diminuzione delle temperature. Oggi nella Basilica Milanese di Sant'Ambrogio l'ultimo saluto a Franco Baresi, il leggendario capitano rossonero, scomparso venerdì scorso a 66 anni. Alla cerimonia sono attesi migliaia di tifosi e molti ex compagni, tra i quali Paolo Maldini, Marco Van Basten e Dejan Savicevic, lutto cittadino nel capoluogo lombardo. Gli europei di nuoto a Parigi, la Gran Bretagna guida al medagliere, Italia seconda con 9 podi totali, grazie a 2 nuove medaglie nell'artistico e al bronzo nei tuffi con Santoro Belotti. Oggi le gare di fondo, nella 10 chilometri maschile, fari puntati sull'olimpionico Gregorio Paltrinieri. Ed è tutto, un buon ascolto.
1: Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Sei finito nel laghetto!
1: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
2: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

Biavet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 12:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione. Oggi il Consiglio UE straordinario dei ministri dell'interno dell'Unione Europea, convocato dopo la crisi migratoria innescata dall'arrivo di decine di migliaia di migranti a Ceuta, enclave spagnola in territorio marocchino. Il ministro Piantedosi chiederà hub di rimpatrio in paesi terzi sul modello Albania. Intanto è scontro tra Roma e Madrid. L'Italia è sommersa di migranti ed è il paese con il maggior numero di arrivi irregolari in Europa. A Lampedusa non è stata in grado di risolvere la situazione come abbiamo fatto noi a Ceuta. La stoccata del ministro degli esteri spagnolo Álvarez. Dal 2023 i migranti irregolari in Italia sono diminuiti del 60% su base annua, ha risposto su X il nostro ministro degli esteri Antonio Tajani. Donald Trump ha dichiarato ancora una volta che sono in corso colloqui con l'Iran, avvertendo che si tratta di un'ultima occasione per Teheran di siglare un buon accordo per porre fine al conflitto. Voglio dare loro un'ultima chance prima della decapitazione, ha affermato il presidente USA parlando con i giornalisti nello studio Vale, ma la Repubblica Islamica ha negato l'esistenza di negoziati in atto o in programma. Un attacco di droni su una zona industriale alla periferia di Mosca ha causato la morte di 5 persone e il ferimento di altre 6, ha dichiarato oggi il governatore della regione della capitale russa, e una vittima e diversi feriti in un raid aereo russo sulla città ucraina di Sumy, vicino al confine orientale. Oggi e domani saranno ancora 25 su 27 monitorate le città col bollino rosso di allerta del Ministero della Salute per le ondate di calore, allerta gialla per piogge intense in Umbria, Abruzzo, Sicilia e Basilicata. Tra venerdì e sabato lieve diminuzione delle temperature. Oggi nella Basilica Milanese di Sant'Ambrogio l'ultimo saluto a Franco Baresi, il leggendario capitano rossonero, scomparso venerdì scorso a 66 anni. Alla cerimonia sono attesi migliaia di tifosi e molti ex compagni, tra i quali Paolo Maldini, Marco Van Basten e Dejan Savicevic, lutto cittadino nel capoluogo.

0: Golombardo. Gli europei di nuoto a Parigi, la Gran Bretagna guida il medagliere, Italia seconda con 9 podi totali, grazie a 2 nuove medaglie nell'artistico e al bronzo nei tuffi con Santoro Belotti. Oggi le gare di fondo, nella 10 km maschile fari puntati sull'olimpionico Gregorio Paltrinieri. Ed è tutto, un buon ascolto.
1: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Biovet Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Vacanze insieme. L'abitudine di portare in vacanza con sé i nostri beniamini è talmente diffusa che è sempre più facile trovare alberghi, villaggi turistici, pensioni, luoghi di accoglienza in genere adeguati allo scopo. È utile prenotare con anticipo per avere la miglior possibilità di scelta. Occorre tener presente che in alcuni hotel gli animali sono benvenuti, ma non è consentito l'accesso al ristorante. Se amate le passeggiate nei boschi, tenete presente che la bella stagione è il periodo della flora e della fauna, che potrebbero incuriosire il vostro cane, ma potrebbero costituire un pericolo per lui, come funghi, rettili o insetti. Se scegliete una meta di mare, preoccupatevi che il vostro cane disponga di una zona fresca e ombreggiata. Se avete sperimentato che ama l'acqua e si bagna volentieri nelle onde del mare, accertatevi che ci siano in zona spiagge che permettono l'accesso agli animali e non dimenticate di sottoporlo ad abbondante doccia di acqua dolce per eliminare il salino che insieme al calore del sole potrebbe recare disturbi al suo mantello.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal.

0: Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
1: Viavet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
2: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 13 e 3 minuti.
0: Radio Biavet News, notizie,

0: dall'Italia e dal mondo.
1: Bentrovati dalla redazione. Dopo la processione davanti Casa Milan, oggi nella Basilica Milanese di Sant'Ambrogio l'ultimo saluto a Franco Baresi, il leggendario capitano rossonero scomparso venerdì scorso a 66 anni. Alla cerimonia migliaia di tifosi e molti ex compagni, tra i quali Paolo Maldini, Marco Van Basten e Dejan Savicevic, lutto cittadino nel capoluogo lombardo. Oggi il Consiglio UE straordinario dei ministri dell'interno dell'Unione Europea, convocato dopo la crisi innescata dall'arrivo di decine di migliaia di migranti a Ceuta, enclave spagnola in territorio marocchino. Il ministro Piantedosi chiederà hub di rimpatrio in paesi terzi sul modello Albania. Donald Trump ha dichiarato ancora una volta che sono in corso colloqui con l'Iran, avvertendo che si tratta di un'ultima occasione per Teheran di siglare un buon accordo per porre fine al conflitto. Voglio dare loro un'ultima chance prima della decapitazione, ha affermato il presidente USA. Ma la Repubblica Islamica ha negato l'esistenza di negoziati in atto o in programma. Un attacco di droni su una zona industriale alla periferia di Mosca ha causato la morte di 5 persone e il ferimento di altre 6, ha dichiarato oggi il governatore della regione della capitale russa. E un soldato russo ha aperto il fuoco in un villaggio vicino a Sebastopoli, in Crimea, colpendo con militoni e civili 4 le vittime. Il militare è stato arrestato. Sul fronte ucraino, 2 bambini e un'anziana sono rimasti uccisi a seguito di attacchi con bombe guidate russe su Sumi, vicino al confine orientale. È stata affidata ai servizi sociali Matteo Di Pietro, giovane youtuber del gruppo The Borderline, che il 14 giugno del 2023 a Casal Palocco, Roma, alla guida di un SUV Lamborghini preso a noleggio, provocò un incidente stradale dove morì Manuel, un bimbo di 5 anni, che viaggiava a bordo di una Smart insieme alla madre e alla sorella. Di Pietro, nel gennaio 2024, aveva patteggiato una pena di 4 anni e 4 mesi di reclusione per omicidio stradale. Oggi e domani saranno ancora 25 su 27 monitorate le città con bollino rosso di allerta del Ministero della Salute per le ondate di calore. Tra venerdì e sabato atteso un lieve calo delle temperature. Ed è tutto, un buon ascolto.
2: Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo

0: esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: L'alimentazione ideale per un criceto è a base di pellet per roditori. Si può anche intervenire con un'alimentazione casalinga che deve essere variata e bilanciata, evitando alimenti troppo grassi. La base dell'alimentazione può essere un mix di cereali per l'alimentazione umana, come il muesli. Sono adatti anche pane o fette biscottate integrali, pasta, verdure fresche, piccole quantità di frutta e una o due volte alla settimana un pezzettino di carne cotta o di un uovo cotto. Sporadicamente si può dare un pezzetto di frutta secca come nocciole o noci. L'alimento fresco va offerto alla sera e quello non consumato va eliminato il giorno successivo. Deve essere sempre a disposizione acqua fresca e pulita.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.

0: loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 14.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Dopo la processione davanti a Casa Milan, oggi nella Basilica Milanese di Sant'Ambrogio, l'ultimo saluto a Franco Baresi, il leggendario capitano rossonero scomparso venerdì scorso a 66 anni. Alla cerimonia migliaia di tifosi, molti con la maglia numero 6 e tanti ex compagni, tra i quali Maldini, Van Basten, Seedorf, Savicevic, Massaro, con la fascia dell'ex capitano. In rappresentanza della squadra impegnata in tournée in Australia, Pulisic e Jimenez, fischi della curva dall'arrivo di Cardinale Scaroni, ma anche al sindaco Beppe Sala, che ha proclamato per oggi il lutto cittadino. Baresi, leggenda immortale e inimitabile bandiera che non smetterà mai di sventolare. Ciao capitano, lo striscione comparso su un balcone del palazzo di fronte alla chiesa. Oggi in videoconferenza la riunione straordinaria dei ministri dell'interno dell'UE, convocata dalla presidenza irlandese dopo la crisi migratoria di Ceuta e sollecitata dalla Spagna, che ha chiesto maggiore solidarietà europea. L'Italia punta a ottenere decisioni sugli hub per i rimpatri nei paesi africani, come ribadito dal ministro degli esteri italiani. Intanto, al largo delle Baleari si consuma una nuova tragedia. 17 migranti sono morti dopo essere rimasti alla deriva per 15 giorni su un'imbarcazione partita dal Nord Africa, con 19 persone a bordo. Solo due sopravvissuti, soccorsi a sud di Maiorca in gravi condizioni di disidratazione e malnutrizione, sono stati ricoverati in ospedale. Una scossa di terremoto è stata avvertita intorno alle 10:15 dalla popolazione della Toscana settentrionale tra le province di Lucca, Pisa e Massa Carrara. Per ora non ci sono segnalazioni di danni. Circa 2.000 cittadini di Pozzuoli hanno occupato il porto cittadino per chiedere di essere ascoltati dalle istituzioni dopo i danni prodotti dalla scossa di magnitudo 4.7 che ha colpito i campi Flegrei lo scorso 31 luglio. Tra le richieste, un alloggio per gli sfollati e il ripristino dell'acqua e della corrente elettrica. 57 gli edifici dichiarati inagibili, 395 le abitazioni sgomberate. Il tedesco Florian Hofvelbroek ha vinto l'oro nella finale 10 km uomini in acque libere agli europei di nuoto in corso a Parigi. Secondo l'ungherese David Bethlehem, terzo l'altro tedesco Klemet. Ai piedi del podio gli azzurri Paltrinieri e Guidi. È tutto. Grazie dell'ascolto.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Benvenuti nel mondo Biavet Group, una rete di professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Qualità, professionalità, eccellenza. Viavet Group, uno stile di lavoro. Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 15 e un minuto.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Dopo la processione davanti a Casa Milan, oggi nella Basilica Milanese di Sant'Ambrogio, l'ultimo saluto a Franco Baresi, il leggendario capitano rossonero scomparso venerdì scorso a 66 anni. Alla cerimonia migliaia di tifosi, volti con la maglia numero 6 e tanti ex compagni, tra i quali Maldini, Van Basten, Seedorf, Savicevic, Massaro, con la fascia dell'ex capitano. In rappresentanza della squadra impegnata in tournée in Australia, Pulisic e Jimenez, fischi della curva dall'arrivo di Cardinale Scaroni, ma anche al sindaco Beppe Sala, che ha proclamato per oggi il lutto cittadino. Baresi, leggenda immortale e inimitabile bandiera che non smetterà mai di sventolare. Ciao capitano, lo striscione è comparso su un balcone del palazzo di fronte alla chiesa. Oggi in videoconferenza la riunione straordinaria dei ministri dell'interno dell'UE, convocata dalla presidenza irlandese dopo la crisi migratoria di Ceuta e sollecitata dalla Spagna, che ha chiesto maggiore solidarietà europea. L'Italia punta a ottenere decisioni sugli hub per i rimpatri nei paesi africani, come ribadito dal ministro degli esteri italiani. Intanto, al largo delle Baleari si consuma una nuova tragedia. 17 migranti sono morti dopo essere rimasti alla deriva per 15 giorni su un'imbarcazione partita dal Nord Africa, con 19 persone a bordo. Solo due sopravvissuti, soccorsi a sud di Maiorca in gravi condizioni di disidratazione e malnutrizione, sono stati ricoverati in ospedale. Una scossa di terremoto è stata avvertita intorno alle 10:15 dalla popolazione della Toscana settentrionale tra le province di Lucca, Pisa e Massa Carrara. Per ora non ci sono segnalazioni di danni. Circa 2.000 cittadini di Pozzuoli hanno occupato il porto cittadino per chiedere di essere ascoltati dalle istituzioni dopo i danni prodotti dalla scossa di magnitudo 4.7 che ha colpito i campi Flegrei lo scorso 31 luglio. Tra le richieste, un alloggio per gli sfollati e il ripristino dell'acqua e della corrente elettrica. 57 gli edifici dichiarati inagibili, 395 le abitazioni sgomberate. Il tedesco Florian Hofvelbroek ha vinto l'oro nella finale 10 km uomini in acque libere agli europei di nuoto in corso a Parigi. Secondo l'ungherese David Bethlehem, terzo l'altro tedesco Clement. Ai piedi del podio gli azzurri Paltrinieri e Guidi. È tutto. Grazie dell'ascolto.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biabet.
1: Gatto, attenzione ad alcuni alimenti. I gatti sono animali carnivori, anche se il processo evolutivo e la genetica hanno contribuito a modificare in parte le loro caratteristiche nutrizionali. Non tutti gli alimenti sono adatti al nostro amico peloso. Non sono indicati formaggi stagionati ed insaccati, in quanto ricchi di sale. Il latte può provocare disturbi digestivi e diarrea a causa della carenza dell'enzima lattasi necessario per la digestione del lattosio. Le verdure possono essere consumate dal gatto, tranne cavolo, cipolla e patate. Gli aliacei, tra cui aglio, cipolla, scalogno, erba cipollina e porro, contengono una sostanza emolitica che può causare emorragie o anemia già in quantitativi non elevati. Il fegato va somministrato in quantità modesta, non più di un boccone a settimana. In quanto, ricco di vitamina A, può instaurare una ipervitaminosi con potenziali alterazioni dello scheletro. Il bianco d'uovo crudo contiene avidina, che altera la biatina, una vitamina del gruppo B, causandone una carenza. Ricordiamo che i mangimi formulati per cani non sono compatibili con le esigenze feline e quindi non vanno somministrati ai gatti.
0: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.
2: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 16:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con lo sport, il calcio. Dopo la processione davanti casa Milan, oggi nella Basilica Milanese di Sant'Ambrogio, l'ultimo saluto a Franco Baresi, il leggendario capitano rossonero scomparso venerdì scorso a 66 anni. Alla cerimonia migliaia di tifosi, molti con la maglia numero 6 e tanti ex compagni, tra i quali Paolo Maldini, Marco Van Basten, Clarence Seedorf, Dejan Savicevic e Daniele Massaro, quest'ultimo con la fascia dell'ex capitano. In rappresentanza della squadra impegnata in tournée in Australia, Pulisic e Jimenez. Fischi della curva sud all'arrivo di Cardinale Scaroni. E domani a Perth alle 13 ora italiana il derby Milan-Inter. Tra i rossoneri debutterà il nuovo centravanti Gonzalo Ramos, in casa nerazzurra esordio per il difensore John Stones. Voglio vedere una crescita dal punto di vista fisico e della condizione. È un amichevole e i trofei d'agosto non contano niente, affermata la vigilia al tecnico dei campioni d'Italia Christian Chivu. Sono contento del mercato, Leao lo vedo felice e motivato, ha dichiarato l'allenatore del Milan Amorim. Gli europei di nuoto a Parigi, come ai giochi, la Senna boccia l'Italia maschile del fondo. Nella 10 km niente podio azzurro, con Gregorio Paltrinieri quarto, oro al tedesco Velbrock, quinto Marcello Guidi, settimo Andrea Filadelli. Il tennis, dopo oltre 24 ore di attesa rispetto all'inizio previsto domenica, Matteo Berrettini saluta al primo turno il Masters 1000 canadese, quest'anno in programma a Montreal. Il romano, 40° del ranking, è stato sconfitto in 3-set dall'argentino Mariano Navone, numero 44 del mondo, che si è imposto con il punteggio di 6-3, 6-7, 6-3. Ed è tutto, un buon ascolto.

0: la radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate.

usate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: economico, dinamico, innovativo. Biavet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Spazzolare e cardare il cane è un'operazione piuttosto semplice, ma che richiede alcuni accorgimenti per poter essere fatta correttamente. Tra spazzolare e cardare vi sono piccole differenze. Spazzolare significa pettinare l'animale, mentre cardare significa sbrogliare il manto del cane in modo che i peli siano posti in modo parallelo, asportando il sottopelo in eccesso. Un manto spazzolato e cardato fa stare meglio l'animale. L'operazione di cardatura si può fare con minor frequenza rispetto alla spazzolatura. Almeno una volta alla settimana il pelo deve essere controllato con cura, soprattutto dopo la passeggiata, se il cane vive in campagna o corre nei parchi. Durante l'esame del manto va verificata la presenza di nodi del sottopelo ed eventuali residui d'erba. Quando si spazzola e carda il cane, si dovrà farlo con delicatezza. Ecco alcune regole per eseguire correttamente il tutto. Cardare o spazzolare una ciocca alla volta, iniziando dalle zampe. Evitare il contropelo. Fare attenzione a non far impigliare la spazzola nei nodi. Eseguire la spazzolatura cambiando direzione a zigzag, in modo che i nodi si sbroglino più facilmente. Per spazzolare e cardare l'animale, affidiamoci a cardatori e spazzole di qualità. In commercio ce ne sono di tutti i tipi, duri o morbidi, grandi o piccoli, con denti in metallo o plastificati.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.
2: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Beavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: di Avet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 17:03.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con lo sport, il calcio. Dopo la processione davanti casa Milan, oggi nella Basilica Milanese di Sant'Ambrogio, l'ultimo saluto a Franco Baresi, il leggendario capitano rossonero scomparso venerdì scorso a 66 anni. Alla cerimonia migliaia di tifosi, molti con la maglia numero 6 e tanti ex compagni, tra i quali Paolo Maldini, Marco Van Basten, Clarence Seedorf, Dejan Savicevic e Daniele Massaro, quest'ultimo con la fascia dell'ex capitano. In rappresentanza della squadra impegnata in tournée in Australia, Pulisic e Jimenez. Fischi della curva sud all'arrivo di Cardinale Scaroni. E domani a Perth alle 13 ora italiana il derby Milan-Inter. Tra i rossoneri debutterà il nuovo centravanti Gonzalo Ramos, in casa nerazzurra esordio per il difensore John Stones. Voglio vedere una crescita dal punto di vista fisico e della condizione. È un amichevole e i trofei d'agosto non contano niente, affermata la vigilia al tecnico dei campioni d'Italia Christian Chivu. Sono contento del mercato. Leao lo vedo felice e motivato, ha dichiarato l'allenatore del Milan Amorim. Gli europei di nuoto a Parigi, come ai giochi, la Senna boccia l'Italia maschile del fondo. Nella 10 km niente podio azzurro, con Gregorio Paltrinieri quarto, oro al tedesco Velbrock, quinto Marcello Guidi, settimo Andrea Filadelli. Il tennis, dopo oltre 24 ore di attesa rispetto all'inizio previsto domenica, Matteo Berrettini saluta al primo turno il Masters 1000 canadese, quest'anno in programma a Montreal. Il romano, 40° del ranking, è stato sconfitto in 3-7 dall'argentino Mariano Navone, numero 44 del mondo, che si è imposto con il punteggio di 6-3, 6-7, 6-3. Ed è tutto, un buon ascolto.
3: Biavet Group, vicini ai

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Radio Biavet. Pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: Adottare un pappagallo è un'esperienza straordinaria perché permette di creare un'amicizia unica ed intensissima con un animale per molti aspetti molto simile a noi. La gabbia che accoglierà il nostro amico pappagallo dovrà essere spaziosa, prodotta con materiali non tossici e che non si scrostino. Il fondo della pappagalliera dovrà essere fornito di griglia che separi il pappagallo dalle proprie feci e sotto la griglia è sufficiente mettere un foglio di carta di giornale da cambiare ogni giorno. I posatoi sono molto importanti. Devono essere di diverso diametro e sezione, ad esempio uno a sezione rettangolare ed uno a sezione sferica. In questo modo il pappagallo può allenare zampe e dita. In natura i rami non sono tutti uguali. I posatoi devono essere tra loro sfasati in modo che l'animale non possa defecare su quello sottostante stando su quello sopra. I posatoi devono essere posizionati sufficientemente lontani dalle pareti della gabbia per evitare che la coda si rovini sulle sbarre. Le ciotole dell'acqua e del cibo devono essere in acciaio inossidabile e devono essere messe in alto in modo che i volatili non possano sporcarle. Giochi e trespoli sono molto graditi ai pappagalli. Anche legnetti freschi con le foglie di piante non tossiche sono un ottimo diversivo per i nostri pappagalli. Il pappagallo deve uscire dalla gabbia ogni giorno in nostra presenza per volare libero, giocare con noi e stabilire un corretto rapporto. I pappagalli amano lavarsi spesso e gli va fornita questa possibilità. I pappagalli hanno esigenze diverse per le diverse specie. Un veterinario specializzato nella cura di questi animali saprà fornirci tutte le informazioni sull'alimentazione e sulle profilassi da seguire per garantire che il nostro amico sia sempre in ottima forma. Fate visitare il vostro pappagallo almeno una o due volte all'anno ed eseguite periodicamente un controllo delle feci per scongiurare la presenza di parassiti.
2: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets, a cura del dottor Diego Cattarossi di Casale sul Sil.

0: e Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.
1: ViaVet Group, il network di ospedalità privata veterinaria che garantisce la qualità delle prestazioni erogate e delle procedure mediche effettuate. Gruppo Civit diventa ViaVet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 18 e 2 minuti.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'ascolto. Sulla decisione dell'Italia di sospendere Schengen dopo l'arrivo di migranti a Ceuta, dobbiamo fare una valutazione, lo ha dichiarato Brunner, commissario europeo per gli affari interni e la migrazione, nella conferenza stampa al termine della riunione straordinaria dei ministri dell'interno dell'Unione Europea sulla crisi migratoria. Con il nuovo codice Schengen i paesi possono eccezionalmente e temporaneamente reintrodurre i controlli alle frontiere se devono fronteggiare un'emergenza che metta a rischio la loro sicurezza nazionale, ha precisato. Il vertice si è chiuso con un impegno comune sul rafforzamento delle frontiere esterne, lotta ai trafficanti e aumento dei rimpatri. È stato ritrovato il corpo di Luigi Cavallari, marito della ministra per la famiglia Eugenia Roccella, disperso dallo scorso 27 giugno nelle acque del lago di Vico in provincia di Viterbo. Il cadavere è stato individuato questa mattina dai sommozzatori della polizia e portato sulla battigia. Il riconoscimento ufficiale è previsto in serata. Si chiude oggi un periodo di straziante attesa alle parole della ministra. Il portavoce del Ministero degli Esteri del Qatar ha affermato che i recenti attacchi di Israele contro Gaza rappresentano un tentativo di ostacolare l'attuazione di un piano di pace. La piena responsabilità ricade sulla parte israeliana, ha sottolineato. Cambiamo argomento. Milano ha dato l'ultimo saluto a Franco Baresi, commosso addio allo storico capitano rossonero. Il servizio.
3: Migliaia di persone hanno riempito Piazza Sant'Ambrogio a Milano per l'ultimo saluto a Franco Baresi, storico capitano del Milan, scomparso venerdì scorso a 66 anni. Bandiere rossonere, maglie con il numero 6 e il coro "C'è un solo capitano" hanno accompagnato l'arrivo dei tifosi davanti alla basilica, dove si sono svolti i funerali. Presenti numerosi ex compagni, tra cui Paolo Maldini, Marco Van Basten, Clarence Seedorf, Dejan Savicevic e Daniele Massaro. Nell'omelia, Monsignor Carlo Faccendini ha ricordato Baresi, ci ha insegnato che è possibile diventare grandi restando piccoli. La Curva Sud ha dedicato uno striscione alla leggenda rossonera, affiggendolo davanti alla chiesa. Bandiera che non smetterà mai di sventolare. Ciao, capitano.
2: Ed è tutto, più tardi.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: In primavera i nostri cani devono fronteggiare un nemico insidioso, i forasacchi, nome popolare che indica le ariste delle graminacee selvatiche, fra le quali ricordiamo in particolar modo l'avena e l'orzo selvatici. I forasacchi sono una parte della spiga. Quando sono verdi non sono un pericolo, ma se secchi si trasformano in piccoli aghi appuntiti che possono penetrare con facilità in diverse parti del corpo del nostro amico a quattro zampe. Sono diffusi particolarmente nei prati in campagna, ma anche nelle aiuole cittadine, specie se la manutenzione è trascurata. Spesso i forasacchi penetrano negli spazi interdigitali delle zampe e nei cuscinetti plantari. Quando ciò si verifica, il cane tende a zoppicare e in certi casi non è in grado di appoggiare l'arto ferito. Se il forasacco penetra in un orecchio, il cane cammina con la testa abbassata e girata dalla parte interessata e tenta di liberarsi dal corpo estraneo scuotendo ripetutamente il capo e grattandosi. Oltre ad infezioni, c'è il rischio che il forasacco, avanzando lungo il suo percorso, causi perforazione del timpano. Se un forasacco penetra nel naso, il cane inizia a starnutire ripetutamente. In alcuni casi è possibile anche che si verifichi perdita di sangue dal naso. In caso di penetrazione negli occhi, si ha la presenza di gonfiore e lacrimazione. Il cane tende a chiudere l'occhio colpito. Oltre al pericolo di infezione, esiste la possibilità di perforazione corneale. Se il forasacco penetra in gola, il segno principale è rappresentato da una violenta tosse che può associarsi a espettorazione di sangue. Se si sospetta che il nostro cane abbia subito la penetrazione di uno o più forasacchi, è necessario contattare al più presto il nostro veterinario di fiducia.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.

0: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 19:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'ascolto. Sulla decisione dell'Italia di sospendere Schengen dopo l'arrivo di migranti a Ceuta dobbiamo fare una valutazione, lo ha dichiarato Brunner, commissario europeo per gli affari interni e la migrazione, nella conferenza stampa al termine della riunione straordinaria dei ministri dell'interno dell'Unione Europea sulla crisi migratoria. Con il nuovo codice Schengen i paesi possono eccezionalmente e temporaneamente reintrodurre i controlli alle frontiere se devono fronteggiare un'emergenza che metta a rischio la loro sicurezza nazionale, ha precisato. Il vertice si è chiuso con un impegno comune sul rafforzamento delle frontiere esterne, lotta ai trafficanti e aumento dei rimpatri. È stato ritrovato il corpo di Luigi Cavallari, marito della ministra per la famiglia Eugenia Roccella, disperso dallo scorso 27 giugno nelle acque del lago di Vico in provincia di Viterbo. Il cadavere è stato individuato questa mattina dai sommozzatori della polizia e portato sulla battigia. Il riconoscimento ufficiale è previsto in serata. Si chiude oggi un periodo di straziante attesa alle parole della ministra. Il portavoce del Ministero degli Esteri del Qatar ha affermato che i recenti attacchi di Israele contro Gaza rappresentano un tentativo di ostacolare l'attuazione di un piano di pace. La piena responsabilità ricade sulla parte israeliana, ha sottolineato. Cambiamo argomento. Milano ha dato l'ultimo saluto a

0: Franco Baresi, commosso addio allo storico capitano rossonero. Il servizio.
1: Migliaia di persone hanno riempito Piazza Sant'Ambrogio a Milano per l'ultimo saluto a Franco Baresi, storico capitano del Milan scomparso venerdì scorso a 66 anni. Bandiere rossonere, maglie con il numero 6 e il coro "C'è un solo capitano" hanno accompagnato l'arrivo dei tifosi davanti alla basilica, dove si sono svolti i funerali. Presenti numerosi ex compagni, tra cui Paolo Maldini, Marco Van Basten, Clarence Seedorf, Dejan Savicevic e Daniele Massaro. Nell'omelia, Monsignor Carlo Faccendini ha ricordato Baresi, ci ha insegnato che è possibile diventare grandi restando piccoli. La Curva Sud ha dedicato uno striscione alla leggenda rossonera, affiggendolo davanti alla chiesa. Bandiera che non smetterà mai di sventolare. Ciao, capitano.
0: Ed è tutto, più tardi.
2: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 20:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'ascolto. Provocazione e violenza antisemita contro un gruppo di giovani ebrei italiani a Sofia, in Bulgaria. Lo scorso 2 agosto un gruppo di nazischina ha tentato di forzare, poi bloccandolo, l'ingresso dell'albergo che ospitava adolescenti ebrei provenienti da Roma e Milano, insieme ai loro educatori, provocando momenti di forte tensione. Nelle immagini esclusive pubblicate sul sito di La Pressa si vedono alcuni giovani vestiti di nero radunati davanti all'ingresso dell'hotel, che esibiscono il saluto nazista. Sono episodi che continuano a ripetersi in un crescendo sempre più preoccupante, scrive in una nota all'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane. Esprimo solidarietà al gruppo di giovani ebrei italiani aggrediti, condanno questo ennesimo episodio di antisemitismo, un germe che va combattuto, scrive in un post su X il vice premier Tajani. Ritrovato il corpo di Luigi Cavallari, marito della ministra per la famiglia Eugenia Roccella, disperso dallo scorso 27 giugno nelle acque del lago di Vico in provincia di Viterbo. Il cadavere è stato individuato questa mattina dai sommozzatori della polizia e portato sulla battigia. Si chiude oggi un periodo di straziante attesa, le parole della ministra.

La giunta per le autorizzazioni della Camera ha votato contro a maggioranza l'integrazione istruttoria sul caso Delmastro e sarà l'Aula a dare il voto definitivo sulla relazione della giunta che ha negato l'autorizzazione alla Procura sull'utilizzo delle chat dell'ex sottosegretario alla giustizia. Secondo quanto si apprende da fonti parlamentari è probabile che il voto nell'Aula di Montecitorio sarà anticipato a domani. Dai tifosi agli ex compagni di mille battaglie, dai rappresentanti delle istituzioni a quelli del mondo del calcio, l'ultimo saluto a Franco Baresi ha unito tutti, milanisti e non, in una giornata colma di commozione e di cori per il capitano. Oltre 3.000 persone, arrivate fin dal primo mattino, hanno affollato la strada di fronte alla Basilica di Sant'Ambrogio, dove si sono svolti i funerali. Baresi, leggenda immortale, inimitabile bandiera, che non smetterà mai di sventolare. Ciao capitano, lo striscione comparso su un balcone, mentre nel piazzale è stata una grande bandiera rossonera con la scritta Baresi 6. Ed è tutto, più tardi.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

Coop, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: The Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Il cucciolo e il guinzaglio. Il guinzaglio è uno strumento fondamentale per l'educazione del cucciolo, anche se può non essere accettato subito. Si può usare un comune collare accertandosi che tra collo e collare passino almeno due dita, o si può optare per una pettorina. Dopo che il cucciolo avrà preso dimestichezza con il nuovo accessorio, dovrà abituarsi ad essere trattenuto. Se non lo accetta, non diamogli troppo peso. E appena sarà calmo, gratifichiamolo con una carezza o con uno snack. Capirà piano piano che è trattenuto perché non desideriamo che si allontani. Sarà bene che il cucciolo, quanto prima, familiarizzi con il guinzaglio, annusandolo e mordicchiandolo. Usiamo sempre delicatezza, senza strattonare, e lodiamo il cucciolo quando esegue correttamente un comando.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.

0: Anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: I camaleonti sono noti a grandi e piccini per la fantastica capacità di cambiare il colore della loro pelle, per le simpatiche zampette a pinza e per la lunga lingua con la quale catturano gli insetti. Altre particolarità sono il corpo appiattito che le fa assomigliare ad una foglia, le palpebre fuse tra loro in una struttura circolare unica e gli occhi che hanno movimenti indipendenti tra loro. Non molti sanno che esistono molte specie di camaleonti ed alcune di queste riproducono con successo in cattività e possono essere detenute come pets. Naturalmente vanno acquistati solo soggetti nati in cattività accompagnati da documenti che ne attestino la provenienza. Perché il nostro amico rettile possa vivere bene, è fondamentale prestare molta attenzione alla creazione della gabbia che lo alloggerà. Questi curiosi animali provengono da zone tropicali calde e umide, quindi la loro casa deve garantire loro il rispetto di questi parametri. La tecnica migliore per fornire ai camaleonti un ambiente ospitale è creare una teca con molti lati di rete che permettano una buona ventilazione, facendo gocciolare dall'alto di un contenitore dell'acqua. In questo modo l'umidità nella teca resterà molto alta, ma la circolazione dell'aria impedirà che questo causi la formazione di muffe. La temperatura deve essere controllata con delle lampade riscaldanti, alle quali vanno affiancate lampade a emissione di raggi ultravioletti per la sintesi di vitamina D indispensabile per l'assorbimento del calcio. I camaleonti si alimentano di insetti vivi e le prede devono possibilmente essere scelte

0: tra specie diverse per variare la dieta. Tra le prede più gradite ricordiamo i grilli, le tarme, le mosche e le farfalline.
1: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.
2: Biovet Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.

0: informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: al tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Via Vet Group, il network di ospedalità privata veterinaria che garantisce la qualità delle prestazioni erogate e delle procedure mediche effettuate. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: Beavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Beavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

marchio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Pet Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

BioVet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa BioVet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: di Avet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biabet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.